luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. Festa

Gira, gira, ogni coppia c'è più là. Già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia c'è più là. Già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la sorda fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià.